così tengan ante minne iere con gece nevo pregoro teriso balta maioren vitava se blastitem item pro secundo gece geni esmeteni os havana roscas as agibobitis espoleo positi abicasi

quanto puta giù. Tu mirai sì, se dico che vorrei c'è poca signeto di crate, c'è sposi loco, ferma credor su come il sol, o c'è sposi or

Ma se tava tonna di Aspetto trova proses mesi mie colita generace mi Prusu se pasu gregoru Da pomoci doktoru kolenati Adiste to pomoci prohaje to posled mi gregor Asice nahado Zrovnatnes

0: doxy, Fancogé, testament, doppelsi. A jeste nieco milaccio, milaccio,
1: milaccio, testamento.
0: Sestro, promettem restituci,
1: sestro, promettem restituci,